0: Et on va continuer avec un autre band de Bologna, le Confusional Quartet. Dans leur premier album sorti en 1980, on va écouter Guerra in Africa.
1: Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.